ferito, però migliora. Al freddo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso le ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io

Saracini che veneziani, pian che denu sto catatti, e logumu to gattaia